sakani e ke re hapere di patlami ya ka mao ke bosatadi e le ditago di papami ai seo jaivanidi e ke tsitsina seo jaivanidi ai tsina seo jaivanidi ai tsina seo jaivanini e ke re golla phala.